cuore susurra, murmura, murmura, te m'accucciola, a età altura, la factura.